Cristino Ore, che caro se ne rota scefa, Paciano, ma io non ci mai vede bene io a Taino, Cicato, Ciccano, Ciccato se la cosa ci va a Tadà, ti avlo, Taino mi tatano, non sarò un sorte come sorte cazzo e vero ci va a Tadano, non è tasso di acqua da Badero, che mi sa che da me la norciano. Ashablu mikolambo shuv kol goy galamenu basur de velenu hatayinu barakh ba de velenu ne fra per inu zol mikhla shinu hareva velenu ne tir tar shama ben matem le zalim kohen lo kin ne ashku ma velenu ma shakhu lat menu tu na ma de sabanu ashu velenu ma ba de ba shu ba nu kona ke me adam sotu ma shu velenu sar ba khadu velenu ashablu ba velenu